0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.

0: Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele. You'd better think. Come on.

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte al
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come noi. Tu per esempio, la sveglia, a che ora è puntata ogni mattina? Ah, siete su Ritmo 80, ciao dai Marchini. A che ora è puntata la tua sveglia?
1: Allora, la mia sveglia è puntata alle 8.25.
0: Davvero? E quindi già, cioè, arrivi e fatti, ti vedo.
1: Mi guardi, ho il pigiama e se ti avvicini senti che non mi sono lavato i denti. Però se vogliamo andare avanti così.
0: Ma 5 minuti prima magari metto.
1: A proposito.
0: Ecco, cosa c'è?
1: Ma anche voi, cari amici ascoltatori, che siete lì davanti, allora, fate come i film americani, che si svegliano la mattina e si sbaciucchiano. Ma come cazzo fa? Che ci sono i morti in quella camera. Bene, mi sveglio la mattina e l'ultima cosa che mi viene in mente è baciarla.
0: C'è la nebbia, c'è quando la apri nebbia. La bocca.
1: Invece no, in questi cazzo di film si baciano, buongiorno,
0: come fanno? Ma poi vuoi mettere, quando io mi sveglio sembra la maschera di Halloween.
1: Esatto.
0: Lì invece sono tutti truccati, pettinati.
1: Io mi sveglio e faccio chi è sta vecchia?
0: No. Bene, io direi che non so se torniamo a casa questa sera. Intanto buona giornata, comincia Good Morning Forever.

0: ti volevo chiedere una cosa. Ultimamente ti vedo mangiare molte caramelle, perché cerchi di fumare di meno così?
1: Cerco di fumare di meno, ragazzi, perché il fumo fa male.
0: Vabbè, questo si sa, è da sempre così.
1: Il fumo non fa crescere. Il fumo toglie la fertilità.
0: Ho capito, sì, però
1: non ti si alza più. Ho cose che leggo.
0: Ho capito, però
1: cose che leggo sul pacchetto.
0: Ok, cioè, ma vedo che hai appuntamento domani col dentista.
1: Sì, sì, sì. Per le liquide, perché
0: ne mangi
1: troppe caramelle. Troppe caramelle.
0: Ma senti, a proposito di fumatori.
2: Comunque, piccola freddura a proposito di fumatori. Sono due, uno sta fumando, l'altro. Ma non sai che se smetti di fumare con tutti i soldi che risparmi puoi comprarti la Ferrari? E l'altro, te fumi? No. E la tua Ferrari dov'è?
1: Questo non è male. Raccontata di merda, però non è male.
0: Scusa, ma tu non hai capito che siamo nello spazio il Simpa della Coppa?
1: Sì, però il Simpa della Coppa, cioè, adesso dovrebbe anche essere un po' più affabulatore. Dammi il numero di sto tipo, che gli insegno io a raccontare le barzellette.
0: Guarda che c'è sempre Sam. Sai che Sam,
1: Sam,
0: quello che aveva vinto il contest, che raccontava le barzellette, tutte le volte che facciamo
1: Sam,
0: un programma
1: Sam rialza il...
3: Comunque, non so se l'avete saputo, sono riusciti a tirare su dal lago di Bracciano con la macchina dei carabinieri che è andato giù 10 anni fa nel lago.
0: Lo sapevo.
3: Incredibilmente erano ancora vivi, di una roba
0: carabinieri,
3: sportello. Ma voi come avete fatto a essere ancora vivi dopo 10 anni? E la guardata gli ha detto: non beviamo in servizio.
0: No, questo per farti capire.
1: Allora, io appello ai carabinieri. No, nel senso, io sono un estimatore dell'arma.
0: Dell'arma,
1: ho
0: sì.
1: Ho più multe che
0: esatto. Cioè, appunto, sei estimatore perché gli dai soldi.
1: Però io li rispetto.
0: Ok, vai.
1: Li rispetto. Quindi, se per caso c'è qualche carabiniere che vuole denunciare il signore
0: in questione,
1: Sam, noi possiamo dare il numero di telefono a tutte le generalità.
0: Perfetto.
1: Proprio facciamo gli spia. Ok?
0: Ok, perfetto.
1: Fateci sapere, grazie.

0: tutto
1: sì,
0: a posto.
1: Potrebbe cari... essere che è tutto a posto, ma che anche non vada bene. Ecco perché vogliamo darvi questo servizio. Come andrà questa giornata? Quali saranno i due segni fortunati di oggi? Tutte che queste domande, come no. puoi dirlo? No, sei tu.
0: Ah, ok.
1: Devi rispondere, Marchino, nello spazio dedicato all'oroscopo di
0: di oggi. No, un sacco di domande. Esatto. Me l'ho un po' preoccupato.
1: Io ho sentito sta roba.
0: Comunque.
1: È che non te ne rendi conto.
0: No, mi sei...
1: Che sei di servizio.
0: Di servizio.
1: Come il bagno.
0: Allora, ho contato, ieri non ho contato un cazzo. Ho contato stamattina. Ho contato la persona che non sanno fare le rotonde. Un botto.
1: Ma quante sono?
0: E da lì è venuto fuori il quadro astrale di oggi.
1: Ok,
0: quadro,
1: cioè.
0: Parola, la frase quadro astrale.
1: Quadro astrale, cioè la luna è in quale pianeta?
0: Quadro astrale. Pesci, pesci.
1: È il primo segno fortunato di oggi.
0: Allora, sotto la benevolenza di Marte.
1: Sì.
0: Sotto Marte.
1: Okay.
0: Vi sentirete invincibili.
1: O indicibili.
0: Invincibili. Ma è solo il doppio sbornia di Marte.
1: Che ha bevuto un po' troppo. Secondo segno fortunato.
0: Spray pulisci schermo per PC.
1: Allora, aspetta, perché adesso mi devi spiegare. Questo è uno dei tuoi ultimi ordini su Amazon, guarda. Amazon Prime.
0: E i pesci, no. Spray pulisci schermo per PC.
1: Perché tu vuoi dirmi che ci sono quelli nati sotto questo segno.
0: Esatto, sono lì tra febbraio, tra il 30 febbraio e...
1: Allora, febbraio. Ah, cari amici, sì, nati

0: 18 spray pulisci schermo del PC, non funzionate, non servite un c***o. Reso, faccio reso. Vabbè.
1: Quindi queste sono tutte le esperienze personali di Marchino che entrano a far parte.
0: Mandateci, mandateci il vostro via fax, via.
1: No, al numero.
0: Chiamate questo numero 0883663631 e chiedete di Daniele Petronelli. Se per caso il numero non funziona, riprovate. Riprovate.
2: Dai, vamos!
0: Vamos!
3: Good morning, Forever Young!

0: signore e signori, sa per andare in onda come scroccare.
1: Taradata. Allora, per scroccare
0: speciale Marchino.
1: Esatto, per scroccare bene dovete innanzitutto avere una pagina Facebook, un account Facebook.
0: Quindi avere un account social.
1: Esatto, e chiedete l'amicizia ai vostri vicini di casa, a tutti i vicini di casa, e poi chiedete l'amicizia anche a tutti i compagni, le mamme, i babbi dei compagni di scuola.
0: Aspetta che sto scrivendo, perché
1: perfetto.
0: Cioè non è un'operazione che faccio adesso mentre ti sto ascoltando.
1: Questo è molto importante.
0: Quindi vicini di casa e genitori
1: dei vostri figli che vanno a scuola. Questo è molto importante per le date di compleanno, perché su Facebook arriva ogni giorno il compleanno di qualcuno.
0: È vero.
1: Quindi voi, no, oltre a fare gli auguri su Facebook, cercate di fare gli auguri anche di persona o via SMS alla persona interessata.
0: Se ce l'avete nella vostra rubrica come al capitolo.
1: Esatto. Per esempio, l'altro giorno alla mamma di Giulio, era il suo compleanno, una bella gnocca, gli ho mandato gli auguri in privato.
0: Sì.
1: Ok? E lei mi ha risposto: grazie, se vuoi un pezzo di torta. Alla parola torta ero già sotto casa sua. No, per dire, capito? Cioè, se vuoi un pezzo di torta, di Nokia sono io. Cioè, ero già lì sotto. E quindi scrocchi.
0: Okay. Questo è il dolce,
1: compleanni, no? Perché quando tu fai gli auguri di compleanno a qualcuno in privato e lui non se l'aspetta, ti dice oltre grazie, guarda.
0: Finita la musica.
1: Ok, si dice grazie, dice guarda, se vuoi ci vediamo oggi per un aperitivo al bar, te vai e l'aperitivo non lo paghi.
0: Okay,
1: Va bene.
2: Tu non stai bene.
3: Good morning, Forever Young.

In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ritmo 80! Presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: torniamo qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, e adesso arriva lo spazio dedicato a chi ancora è fortunato, non come noi, ed è nel letto. Si è svegliato con i Marchini con la K, si è accesa la radio e dice ancora 5 minuti, e allora cosa arriva?
1: Il disco Mi Rigiro.

0: parliamo di nomi. Di sì. Nomi e cognomi soprattutto.
1: Non dire il mio.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Io mi chiamo Marco Corona in radio, ma non è il mio vero nome.
0: No, vabbè, un giorno diremo. Comunque, per esempio, io quando facevo un militare,
1: sì,
0: no? Sentivo chiamare Monica.
1: Monica.
0: Sono militare, sono tutti uomini.
1: Come fa a chiamarsi Monica?
0: C'è anche da Monica, era il cognome. Il cognome si chiamava Monica, Filippo Monica.
1: Filippo Monica.
0: Però io già pensavo male.
1: Pensa per la privacy adesso che l'abbiamo salutato.
0: Ciao, ciao. Poi c'era uno che si chiamava, Calore di cognome.
1: Calore.
0: E lo prendiamo in giro.
1: Ma dai.
0: Oh, quando,
1: ma
0: è freddo, dai. Quando era freddo. Vieni qui.
1: Perché?
0: Fa calore.
1: Che simpatici.
0: Simpatia,
2: come stiamo messi?
3: Vabbè. Io mi chiamo Troia Dolorata.
1: Ecco.
3: Sono di Andria. Perché ridete?
1: Appunto.
3: Ho un nome come tutti gli altri.
1: Sì, sì.
3: C'ho 50 anni.
4: Vabbè, fermi un attimo.
1: Fermi.
4: Allora.
1: Scusa.
3: Mi copro.
4: Un po' di rispetto.
1: Giusto.
4: Ma stiamo scherzando.
1: Infatti.
4: La signora si chiama
3: Troia Dolorata.
5: Ma un attimo, adesso chiedo perché per sapere. Un attimo, sì.
4: Per favore!
1: Per favore, infatti sì.
4: Per favore!
1: E ride.
4: Mi perdoni, eh?
3: No!
4: Lo faccio per esorcizzare questa risatella di scherno gratuita.
1: Oh. Non si fa.
3: Una città.
4: La città. Il suo è nome e cognome.
3: Purtroppo me l'hanno dato e lo porto.
4: Beh, più che gliel'hanno dato.
3: Ma io non lo volevo portare.
4: Troia Dolorata.
1: Troia Dolorata. Quindi insomma, c'è di peggio, no? Tra i vari cognomi.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Calore e Monica. Monica.
0: Ma è il tuo, per esempio.
1: No. Good morning, Forever Young.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Young insieme ai Marchini. Sentite che carica che abbiamo. Perché? Perché sappiamo che adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei fatti

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 17 settembre 2026. Mancano 105 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
2: Tu che mi parli del mandorlo in fiore e poi controlli l'ora e mangi una mela, poi corri a perdifiato e io corro con te, salti, giochi, mi tendi la mano, leggi un libro, come cazzo si fa a scopare in questa maniera?

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Monacelli. Deriva dal termine monaco, in greco monacos, cioè solitario o eremita.
2: C'è nessuno?
0: Le frasi del cinema.
3: Ehi, proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?
4: Chi ha parlato? Il cazzo ha parlato! Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco!

0: dice il saggio?
1: Non amo le grandi promesse, ma le piccole attenzioni di ogni giorno.
2: Franco, buongiorno. Se stai nell'aeroplano, nell'apparecchio, non lo so chiamare. Ti mando un buon viaggio, mamma.
3: Ok, mamma, va bene. Al momento sto su paracadute che ci abbiamo dovuto buttare dall'aereo. E mo che a terra è tutto bene, diciamo per...

0: signore e signori, arriva l'Enigma.
1: Oh, amici. Amici, c'ho un po' di notizie, però siccome sono tante,
0: sì,
1: leggo solo i titoli.
0: Rassegna stampa di Del Resto del Marchino.
1: Ok, ci siamo, andiamo a Marsi, qua dove cazzo saremo? In Abruzzo.
0: In Abruzzo.
1: In Abruzzo.
0: Vai.
1: Il medico mi ha prescritto di camminare, abruzzese trovato a 150 km da casa.
0: Con che? Cioè, per la serie. Ha preso la lettera.
1: Esatto.
0: 150 km, vai.
1: Bologna.
0: Sì.
1: Droga a fentamina nel camper. Va bene, come Breaking Bad. Attenzione, ci spostiamo stazione.
0: Sì.
1: Siamo a, non lo so dove siamo, via Manzoni, di quale città? Però non lo
0: so. Poi cercate via Manzoni.
1: Castellammare.
0: Castellammare.
1: Stazione, cerca una notte di sesso ma viene rapinato da un gruppo di prostitute.
0: Ce l'è andato a cercare però, eh.
1: Ok, classico, qui siamo in Veneto.
0: In Veneto.
1: Si scordano dove hanno parcheggiato l'auto, pensano a un furto e chiamano il 112.
0: Questa è mia moglie. Tutte le mogli non si ricordano dove mettono la macchina, soprattutto all'ipermercato, non memorizzano la letterina o il numero e quindi chiamano il 112.
1: L'ultima,
0: vai.
1: Getta cellulare e droga in giardino, poi citofona per riaverli. Arrestato.
2: Allegria. Good morning, Forever Young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: FIE. Ferie.
1: Ha bisogno di ferie questo, cioè.
2: Anch'io.
1: Anche noi.
2: Facciamo una piccola ferie, una microferie.
1: Una microferie?
2: Una micro, ci prendiamo un caffettino, poi
1: sì.
2: Torniamo.
1: E poi torniamo, cosa facciamo?
2: E non lo so. Terza ora, piena, te ragazzi, terza ora piena.
1: Guarda.
2: Perché a terza ora c'è il Cineforum, la ricetta della nonna.
1: Sì, poi?
2: Salto con la corda, corsa dei sacchi.
1: No, quello è il programma del weekend.
2: Il tuo?
1: Sì.
2: Divertente. Wow.
1: Sono caposcauma.
2: Wow.
1: Brividi. Tra poco su Ritmo 80 torniamo, noi i Marchini con la K.

0: Let's Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi, 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro, compresa IVA, e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Ritmo 80 presenta
14: Good Morning Forever Young
13: con Marco Corona

0: Fame.
1: Fame.
2: C'è fame, fame, c'è la fame la chimica, fame, la fame, sì. F, la fame, quando viene la fame, va bene. Bello questo disco dei Marchini.
1: Dei Marchini, tanto è vero che lo damo al gatto più che al cane. Esatto, sentite in sottofondo. Tieni, ecco, posso. Però grazie, adesso, archiviamo, sì.
2: Però i biscotti per i cani, io per sbaglio l'ho mangiato.
1: Per sbaglio l'ho mangiato?
2: Era buono, eh? Questo come? Retrogusto di pesce, di sabito.
1: Come stai?
2: Bau, bau.
1: Esatto.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Ciao,
1: Franci. Ciao Marchini.
2: Ciao Franci.
1: Non state più nella pelle? Siete carichi? Ecco qua la frase motivazionale.
0: Sentiamo.
3: Si scarica.
1: Ciao. Facile parlare e ascoltare il vero problema.
2: Bella.
1: Ciao Marchini. Bella.
0: Ascoltare questo programma.
2: Il
0: vero problema è questo.
2: Ce la potete fare. Grazie Franci, ciao.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: andata così così.
1: È andata così così. Diciamo che a noi piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Okay. Cioè, e vedere sempre quella cosa, il lato positivo, anche se magari non
2: la
1: c'è.
2: La storia è andata un po' male, come ci racconta Daniele.
1: Che cosa scrive Daniele?
2: Ma potrebbe essere la storia di un po' di tutti noi, perché quando da ragazzetto si andava a fare delle cavolate,
1: sì,
2: magari si finiva in caserma.
1: Ah.
2: Si finiva in caserma. Il carabiniere, quello di quartiere.
1: Quando fai la bravata, no? Sì. Che non ti rendi conto di avere alzato un po' troppo il livello.
2: Allora Daniele dice: quando da ragazzetto sono andato a finire in caserma,
1: sì,
2: per la classica boiata da adolescente
1: patacca si dice in Romagna.
2: Esatto, il terrore più grosso,
1: sì,
2: fu quando dalla finestra della caserma,
1: sì,
2: sentì arrivare il motore della Giulia Alfa Romeo di suo babbo.
1: Ah, il terrore era quello.
2: Perché loro l'avevano portato e poi hanno chiamato i genitori.
1: Lui riconosceva a distanza la macchina, il rumore della macchina, del motore del padre. E dice, quello era il terrore.
2: E ha detto.
1: E ha detto cosa?
2: Fortuna che c'erano i carabinieri.
1: Quando è salito, cioè, per fortuna che era.
2: Quando è salito suo babbo,
1: fortuna che c'erano i carabinieri.
2: È andata così così.
1: No, non è andata.
0: È andata così così.
1: È la sigla. È andata così così.
3: Good morning, forever.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché

0: caro Corona.
1: Sì. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi. Ci è piaciuto?
0: Non c'è neanche più la voce.
1: Sì, perché dalle 6 del mattino parlare, chiacchierare, accompagnarvi nella vostra giornata.
0: Rompere.
1: No, vabbè, quello no, dai. Però domani torneremo con un altro puntatone, come sempre, ore 6, ritmo 80. Good morning, Forever Young. Con chi?
0: Con i Marchini.
1: Con la?
0: K.
1: Bravo. Good morning, good morning,
2: Forever Young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Curtis Blow, The Breaks. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Dal 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Don't, don't, don't, don't. Dal 1980,

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9 e un minuto.

0: che hai ascoltato Starship, We Build This City e Ivano Fossati, la musica che gira intorno.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ritmo 80, è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
4: Clap your hands, everybody, if you got

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young. Siamo tornati anche per quest'oggi per un'altra puntata della nostra Hit Parade. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprocida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1995. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3, occupata da Alexia featuring W. Il motivo si chiama Me and You.

istanti successivi Alexi. Era Mia You, l'abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1995. C'è un brano house invece in seconda posizione, lei è la stupenda Dana Dawson, è una canzone che sicuramente tutti quanti voi ricorderete con molto piacere. La incontriamo al numero 2 della nostra classifica e si intitola Three's Family.

Ed era Three's Family per Jana Dawson alla posizione numero 2 della nostra Rock Parade, quella del mese di settembre del 1995. C'è un altro brano in chiave tipicamente house ad occupare la posizione più alta della nostra classifica. Lei è G. Leslie e il motivo si chiama Hideaway.

0: mia classifica personale questo brano occupa una posizione di grandissimo rilievo. Di Lazy con Hideaway intanto si piazza al numero 1 della Hit Parade del mese di settembre del 1995. La nostra classifica termina qui, ritorna ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, io vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Linda Carlisle, La Luna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAIG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
12: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
13: E nel weekend alle 20
12: in versione extended full show.
14: Masterjack.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Questa è la zuppetta di ritmo 80.
2: Ah sì, la zuppetta.
3: Punta divina.
4: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
5: Questa zuppetta è un programma da capra.
6: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
7: Giovedì 17 settembre 2026. Mancano 105 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
8: Tu che mi parli del mandorlo in fiore e poi controlli l'ora e mangi una mela, poi corri a perdifiato e io corro con te, salti, giochi, mi tendi la mano, leggi un libro, come cazzo si fa a scopare in questa maniera?

0: mondiale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
1: Tu che mi parli del mandorlo in fiore e poi controlli l'ora e mangi una mela, poi corri a perdifiato e io corro con te, salti, giochi, mi tendi la mano, leggi un libro, come cazzo si fa a scopare in questa maniera?

0: mille.
1: Il cognome del giorno.
2: Il cognome di oggi è Monacelli. Deriva dal termine monaco, in greco monacos, cioè solitario o eremita.
3: C'è nessuno?
1: Le frasi del cinema.
4: Ehi, proprio tu, John Wayne?
5: E io chi sarei?
6: Chi ha parlato? Il cazzo ha parlato! Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco!

0: dice il saggio?
1: Non amo le grandi promesse, ma le piccole attenzioni di ogni giorno.
2: Franco, buongiorno. Se stai nell'aeroplano, nell'apparecchio, non lo so chiamare. Ti mando un buon viaggio, mamma.
3: Ok, mamma, va bene. Al momento sto su paracadute che ci abbiamo dovuto buttare dall'aereo. Mo che a terra, è tutto bene, ti chiamo per la conferma.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Siamo nel mondo dei numeri. Ci stanno tutti i zeri che organizzano una festa in discoteca e si presentano là, tutti che ballano, chi beve, che si embriaca. Stanno i butta fuori alla porta e tutto. A un certo punto, alla porta si presenta un otto tutto coatto. Arriva davanti il butta fuori. Il butta fuori lo guarda e fa così. La deficiente, mantavale di qua la città.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1987, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dal 1980, Kool & the Gang, Straight Ahead.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Where's the Party e Bunny M by the Rivers of Babylon.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VB o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

quattro decenni differenti. Si parte subito con le presentazioni. Intanto, ciao, sono Marco Greco e con il 1964, un pezzo che è un simbolo per la Motown, etichetta discografica di Martha Reeves and Vandellas, cioè nel senso che la Motown aveva messo sotto contratto loro, ma in realtà non era di loro proprietà. Comunque, il pezzo è Dancing in the Street.

avete cantata sta canzone sulla mano, e non voi che state guidando, no, ma Rino Gaetano e Ma il cielo è sempre più blu è praticamente una di quelle canzoni che è diventata storia dal 1970.

0: funk. Questo è un funk dance, se vuoi, i Delight con Groove is in the Heart. E questa è una delle ultime canzoni, decisamente l'ultima canzone che ascoltiamo insieme. Vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su Ritmo 80 con Give Me Four.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica

Frusti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack. No, 80.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classe.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

0: ready?
1: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Master Check 90 nella short version, la versione corta, cortissima. Quei 10 minuti di pura energia 90s che vi aspettano dal lunedì al venerdì, prima di pranzo, mezzogiorno e 30, prima di cena, 19:30.
4: Andiamo!
3: Cominciamo subito con una delle mie preferite, dove facevo controcanto come se piovesse. Cole Johnson, Get Down, al 98 di Master Check 90.
5: Volo

dopo il Johnson mi va di ascoltare con voi un altro pezzo piuttosto bello, perché poi l'ha fatto un DJ che tanto si è manifestato al mondo nei vari festivals, poi insomma è stato artefice di novità, di frizzosità si può dire, nel mondo house dance. Musti, di origine turca ma tedesco, anche lui con Honey 98 del 98, con due singer fantastiche che poi dopo si facevano dei gran colpi di lingua in giro nei club. Bravo, bravo.

0: puntata giunti alla chiusa, come dico ogni tanto, mi fa molto lombardo, va bene. Abbiamo chiuso questa bella puntatola con Gypsy Man Barabaratiri. Barabarabatiri. Babarabatiri. Ma l'ha fatta il nipote di Scatman John.
1: Ah.
0: Gypsy Man con Barabarabatiri dal 2001 ci permette di salutarvi, di darvi appuntamento alla prossima, ma soprattutto di ricordarvi che intanto con la short andiamo in onda tutti i giorni alle 7:30.
1: Comodi al mattino.
0: Prima di ciucciarvi il cornetto incappucciato. No, ciucciarvi il cappuccio inzuppato.
1: Aspetta, no.
0: Anche vabbè, Dave che invece mangia il cornetto incappucciato con LED. Cornetto con LED buono. Poi Weekend c'è la versione lunga, quella bella che mettiamo anche online. Non che le corte siano brutte, però in qualche modo sono una promo che vi annuncio da lunga. Che vi mandiamo alle 8 per l'appunto, anzi, alle 8 pm, alle 20. Il sabato e la domenica, stessa ora con la nostra musica. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
3: Siamo solo noi.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1985 Go West, We Close Your Eyes.
2: We close our eyes, we never lose a game. Imagination never lets us take the blame.
1: Dal 1985 Lime, Unexpected Lovers. Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Open Your Heart e Zucchero, Non Ti Sopporto Più.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no?

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ci siamo anche oggi puntuali come sempre, perché noi siamo qua alle 14, si inizia sempre
6: I Ballatissimi.
5: Cosa inizia I Ballatissimi? Di che si tratta? È un programma radiofonico che viene onda ormai da anni sulle frequenze di Ritmo 80, come si diceva una volta. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Oggi ascolteremo per un'ora, come facciamo ogni giorno, il meglio della musica da ballare di sempre. Iniziamo con un disco personalmente che trovo bellissimo. Si chiama Carnival e di One Way.

E questo di Ibla Rock è uno di quei dischi che fanno sempre la magia, perché normalmente, quantomeno quando era un disco di quelli che si metteva ogni sera tutti i giorni perché era il momento suo, tutti quanti cantavano. Certe volte devo dire sbagliavano le parole, però cantavano uguale e si divertivano, e perciò ci piaceva tantissimo. Ibla Rock, questa era Rise Up, ora Axwell.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Martin Solveig, Everybody, disco che tira. Poi a un certo punto dovrà anche fermarsi, e in effetti succede, ma noi non ci fermiamo perché oggi abbiamo scelto di andarci giù pesante. E dopo Martin Solveig vi facciamo ascoltare Denzel, You've Got to Pump It Up.

Sono belli davvero questi synth sotto che riempiono il disco, ti fanno groove, bello eh? Don't You Worry Child, nel pomeriggio di Ritmo 80 all'interno dei ballatissimi Swedish House Mafia.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E si faceva festa a questo punto, no? Il film era Caruso, non, magari se me lo chiedete non vi saprei neanche dire più la trama. Cioè c'era Piraccioni, si vedeva arrivare un furgone, un pullman di ballerine, tra cui c'era quella di cui si innamorava, una roba classica. Però la canzoncina funzionò molto in quel periodo, si chiama To The Night di La Fuertezza, ora Pink Coffee, Another Brick in the Wall.

0: In qualche modo, anche se il disco è molto scarico, molto vuoto, molto, molto strano, ecco, mettiamolo così, è diventato un po' un simbolo di quell'estate inverno 1996. Whirlpool Production, From Disco to Disco, che ha avuto un enorme successo, infatti noi lo ascoltiamo ancora oggi negli appuntamenti di Ritmo 80, non solo durante il giorno, ma soprattutto qui all'interno dei Ballatissimi, che tornano domani alle 14. Quindi, per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferradini è tutto, ma domani saremo ancora qui. Quindi state bene, passate una buona serata, una buona mattinata di domani e poi puntuali qui alle 14. Ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 15.

0: il disco di ora. Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. PEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30.
6: 1, 2, 3, 4!
5: Gimme 4! Quattro decenni, quattro dischi. Un solo appuntamento. Marco Greco sceglie quattro dischi da raccontare, dagli anni 60 ai 90.
7: Non perderti Gimme 4,
5: solo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli...

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
1: Reggae Night, and we'll be jamming till the morning light. Oh.
0: Dal 1988, Aerosmith, Reggae.

0: e alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: disco di ora. Gazebo, I Like Chopin. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Svolta per l'agricoltura pugliese. È in arrivo, dopo 2 anni di attesa, il bando da 30 milioni di euro stanziati dal Ministero per le aziende colpite dalla xylella. Le risorse serviranno al reimpianto con varietà resistenti o alla riconversione delle colture. Dopo il via libera dell'AGEA e il confronto su criteri tra regioni e associazioni di categoria, il testo definitivo potrebbe essere approvato già entro fine settimana. Climateso, intanto, al tavolo regionale sull'uva da tavola. Nonostante la Puglia rappresenti oltre il 53% della produzione nazionale, il comparto è in forte sofferenza per via del caldo, dei rincari e della concorrenza sleale dei paesi extra UE. Pesante il calo dei prezzi. Coldiretti denuncia speculazioni che vedono il prodotto venduto nei supermercati a meno di 1 euro al chilo, mentre ai produttori restano soltanto 30 centesimi. Per rilanciare il settore, le organizzazioni puntano sul catasto varietale e sulle nuove rotte commerciali, come il primo volo cargo ortofrutta in partenza il 3 ottobre da Grottaglie verso Istanbul. E restiamo in Puglia, parliamo di incendi. La Giunta regionale pugliese ha approvato uno stanziamento di oltre 1,4 milioni di euro, attinti dal Fondo Nazionale Natura 2000, per potenziare la lotta contro gli incendi boschivi nelle aree protette. La gestione operativa degli interventi è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile Regionale. I fondi serviranno ad acquistare pick-up 4x4 con moduli antincendio, droni con termocamere per il monitoraggio in tempo reale, attrezzature da terra per la bonifica dei focolai sotterranei e sistemi di mappatura fotogrammetrica per l'aggiornamento del catasto incendi. Come sottolineato dall'assessora all'ambiente Deborah Cilento, l'obiettivo è rafforzare prevenzione e tempestività di intervento per tutelare gli habitat e la biodiversità a fronte di siccità e temperature sempre più alte. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mastercheck 90.
6: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show.
7: Mastercheck.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vieni a ballare con noi.
5: Arriva la Risparida, ancora una canzone. E poi siamo pronti, qui su Ritmo 80.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo tornati con un nuovo appuntamento della nostra Hit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Le Froci. Da oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1979. E allora cominciamo subito dalla posizione numero 3. Ci sono i suoni di Anita Ward e il motivo si chiama Ring My Bell.

0: Beh, l'invito che a questo punto farebbe il DJ è quello del classico trenino, mani sulle spalle, si va. Era Brasil per le Richie Family al numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1975. Siamo agli albori della disco music, c'è un gruppo che ha segnato delle pagine davvero molto importanti nel campo di questo genere musicale. Loro sono i Tavares, sono al numero 2 della Hit Parade con It Only Takes a Minute.
1: Hit Parade!

Suarez sarebbero divenuti famosissimi qualche anno dopo con la colonna sonora del film The Saturday Night Fever, ma questo chiaramente è già un buon biglietto da visita. Al numero 2 della nostra Hit Parade li abbiamo ritrovati con It Only Takes a Minute. A questo punto siamo pronti ad ascoltare la canzone regina della nostra classifica, e come sovente mi viene da dire, proprio di una regina si tratta. Al numero 1 della nostra Hit Parade c'è Gloria Gaynor con la sua Reach Out, I'll Be There.

0: forse uno dei primi grandi successi di una delle più celebrate regine della disco music. Era Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There ad occupare la posizione numero uno della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1975. La nostra classifica per il momento termina qui, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda.

dal 1986, The Communards, Don't Leave Me This Way. Dal 1986

0: ascoltato New Shoes, I Can't Wait e Diana Ross, Upside Down.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: fumetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E allora siamo pronti per un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo su Ritmo 80 con Tommy Venturini. Quindi se avete nostalgia della ruota della fortuna di Mike Buongiorno oppure degli sketch fra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, e se vi ricordate i lunghi pomeriggi passati a guardare Bim Bum Bam, siete nel posto giusto. Intanto un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino.
2: Manda Virgola al 48248 e puoi ricevere subito un regalo, questa tenerissima suoneria.
3: C'è stato un periodo in cui in televisione eravamo davvero invasi da spot di questo tipo. Le suonerie da scaricare, una moda che ha avuto un grande successo negli anni 90 e 2000.
4: C'è un modo migliore per farsi notare.
5: 892-892.
4: Tanti bei disegni e suonerie.
5: Senti questa.
6: Materazzi è caduto perché ha preso una testata. La testata gliel'ha data. Zinedine, Zinedine, Zidane.
3: Più erano trash e più ci piacevano.
7: Non ti lascio sola, bella topolona, mamma mia quanto sei buona.
3: Inviavi un messaggio scritto con una parola chiave al numero in sovraimpressione 48428 e il gioco era fatto.
2: Vuoi Rita la Margherita in regalo sul tuo telefonino? Manda un SMS con scritto sexy.
3: Il servizio spesso era in abbonamento, ma il fatto di poter scaricare la prima suoneria gratuitamente lo rendeva molto invitante. A dir la verità, negli spot era scritto, ma forse per fretta o per poca voglia davvero in pochi leggevano le minuscole scritte in basso sullo schermo. E comunque bastava poco per rendersene conto. In men che non si dica, infatti, il credito telefonico veniva azzerato. È inutile che vi vergognate, dai! Ammettiamolo, tutti quanti almeno una volta nella vita ci siamo cascati.
8: La tua città è come una giungla piena di zanzare. Difenditi con la suoneria anti-zanzara. La puoi ricevere subito in regalo. La suoneria anti-zanzara è un ultrasuono, quindi non la senti, però funziona davvero. Chiama da fisso, manda zanzara al 48 248.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Sono Maxwell Sheffield e lui è Brighton, mio figlio. L'ultimo Brighton Sheffield per ora.
2: Ah, Francesca Cacace.
1: Piacere, si accomodi, prego.
3: Chi è che non avrebbe voluto una tata come Francesca Cacace? La protagonista di una serie televisiva famosissima degli anni 90. Minigonne cortissime, stampe leopardate e capelli cotonati sono diventati un po' il suo marchio di fabbrica. E anche la sigla, ve la ricordate? Sotto forma di cartone animato è rimasta nella storia.
4: She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny.
3: Nella versione italiana Francesca è originaria di Frosinone e ha un rapporto un po' particolare con il suo datore di lavoro, Maxwell Sheffield, perché è evidente che tra i due c'è una fiamma e che forse è destinata a non accendersi mai.
2: Dunque mi diceva che lei è un maschio e che altro dice?
1: Questo, che non posso non accettare che mio padre si è innamorato della sua segretaria.
2: E che sua sorella ha sposato l'autista, no?
1: E che mio nonno ha sposato la governante.
2: E vuol rompere la tradizione?
1: No, non ci penso neanche.
3: Attorno alla coppia girano diversi personaggi. Tra questi c'è il maggiordomo Niles ed è un gran pettegolo.
5: Il signore, mi voglio scusare. Oh, non avrò interrotto le prove della signorina, io spero.
6: Ma non stavo provando, gli stavo facendo un massaggio.
5: Un massaggio interruptus può dare i mal di testa.
3: Ma in casa Sheffield spesso fanno le loro apparizioni anche le parenti di Francesca e anche loro hanno un bel caratterino. Per esempio la zia Assunta, una tipica zia di provincia, impicciona, invadente e sempre affamata.
7: Giù le mani da quei due sandwich. Non ha voluto ordinare niente perché aveva lo stomaco sottosopra e allora questi me li mangio io.
3: E c'è anche zia Ietta, probabilmente uno dei personaggi più divertenti. È una canita fumatrice, svampita e dice sempre ciò che pensa.
2: È incredibile, è la vigilia di Natale e Maxwell non verrà neanche a cena.
8: Io ormai ci ho fatto il callo. Mio marito non passa una vigilia di Natale con me da 30 anni.
9: È defunto, Ietta!
3: Non c'è dubbio, Francesca Cacace è stata la tata che tutti quanti avremmo voluto. Dolce con i bambini, simpatica e al tempo stesso fuori di testa.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1985, Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Dal 1980, Kiss, I Was Made for Loving You. Dal 1984, Talk Talk, It's My Life. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: Sono le 18. In punto.

0: Alessandra, In the Heat of the Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKenny dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco. Unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattute, con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici?
9: 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

la selezione il maestro Pacchimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.

0: dal 1986, Hipsway di Honey Diff. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Checco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 19 e

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Adventures, Drawing the Sea of Love e Abba, Fernando.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Checo, you ready?
1: Yeah, Mom.
0: Daniel Sam. Checco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.

Era Laguna, a questo punto arriva colui il quale pare abbia discoteca a New York direttamente connessa con casa sua. C'è qualcuno che addirittura ha detto che è una roba tipo Gigrobot d'acciaio, che dal divano di casa andavano direttamente nella navicella, che poi era la faccia del robot. Pare che lui abbia una sorta di sedia che ad un certo punto va direttamente in console, hanno detto così. Con questa roba l'hanno raccontata in tanti, vabbè. Danny Tenaglia con il featuring di Seleda, questa è Music is the Answer.

abbiamo chiuso questa puntata all'Inter 90, qualche anno prima, perché poi l'Inter City hanno fatto un pezzo davvero moderno per quel periodo, musicalmente parlando, dal punto di vista soprattutto della costruzione del pezzo, tant'è che si è protratta quella canzone, quella traccia, fino ai primi del 90, per cui l'abbiamo messa anche per questo. Dall'88 Inner City con Good Life, per cominciare Laguna con Spiller from Rio, poi dopo un sacco di tendenza house, di quelle giuste, di quelle di un certo profilo, in quella fase che poi è rimasta eterna come traccia, l'ha remixata di recente, l'hanno rifatta ma molto molto poco rispettosa dell'originale, soprattutto con una cassa moderna inutile, perché questa qua è, ripeto, untouchable, come ho detto poco fa. Music is the answer, dal 98 Danny Tenaglia, Seleda, che la cantava, e poi in chiusa Inner City con Good Life dall'88.

0: festa di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore la perturbazione che quest'oggi ha interessato il centro nord scivolerà verso il sud. Avremo dunque una giornata di venerdì ancora piuttosto variabile o instabile, questa volta su gran parte d'Italia. I fenomeni impegneranno anche le regioni centro meridionali, soprattutto le zone tirreniche e le aree interne. Ancora qualche piovasco al nord, specialmente al mattino. Poi la tendenza sarà verso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Le temperature caleranno anche al centro, valori ancora fino a 30 gradi all'estremo sud, specie su Sicilia e Salento. Poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza a miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Ritmo 80 manda.
0: I rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno bello.

dal 1978, un inno liberatorio a qualsiasi tipo di sfrenatezza. E musicalmente la canzone è anche basata sulla parte di piano di Freddie Mercury con John Deacon e Roger Taylor al basso e alla batteria, e la traccia è un esempio lampante del caratteristico stile dei Queen, infarcito di armonie musicali e vocali multitraccia, come piaceva fare ovviamente alla band. E insomma, io adesso però voglio fare un salto al 1982, fino al 1982

0: quello che abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che ora comincia il casino?
1: Good morning, fella di Yolanda.
2: Con Corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Ladies and gentlemen,
4: il resto del Marchino.
5: Andiamo a Ravenna in un ristorante. Sì. Sono entrati dei ladri durante la notte per provare a rubare qualcosa in cassa.
4: Certo.
5: Ma non c'era niente.
4: Non c'era,
5: niente.
4: Cioè, avevano la cassa, l'avevano liberata.
5: Sì, perché cazzo la lasciano lì per
4: Già appunto, esatto. Cioè, no. Anche loro geni, no? Aspettatevi.
5: Allora, se vuole fare una rapina a prima dell'ora di chiusura. Le cose, la BC,
4: quella che hai imparato tu in galera,
5: cioè,
4: no?
5: Le rapine non si fanno né all'inizio della giornata, ma verso la fine.
4: Verso la fine, quando diciamo. Ma perché dobbiamo dirlo noi?
5: No, vabbè, lo sanno, si sa. Però questi ladri qui, che non sanno le cose, sono andati in notturna.
4: Ah.
5: E? Hanno provato a aprire la cassa e c'erano pochi spicci. Dai, lasci proprio gli spicci. E allora cosa hanno fatto?
4: Lo spuntino.
5: Hanno apparecchiato un tavolo.
4: Ah, ha detto giustamente. Non c'è niente.
5: Hanno apparecchiato, hanno tirato fuori qualche grissino, qualche condimento, qualche.
4: Cioè, te ti immagini questi ladri, cioè. Che di solito si fa molto veloce, no? Entri,
5: preso la birra,
4: e via.
5: Con
4: calma.
5: Guarda, c'è la foto. Hanno apparecchiato, vedi, con l'olio, i grissini, qualche prodotto che andava sulla pista che era lì nel frigo.
4: Sì.
5: Niente, hanno apparecchiato e poi sono andati via senza lasciare la mancia.
4: No, hai capito? Cioè, non si fa così, no?
5: Cioè, almeno
4: ho capito che il servizio, cioè, l'ha dovuto fare da soli.
5: Però almeno là è 1-2 euro.
4: Ma poi se magari non erano neanche di Ravenna, no? C'erano in vacanza.
5: In vacanza, non lo so di dove erano questi ladri, non lo so, neanche posso per tutto. Li conosco, ma non è che so chi siano.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang.

0: torno tra poco.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siete su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Pronti per il primo ricordo di oggi? Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde

con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume, capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bubble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare a giocare a Bubble Bubble, tra poco vi sblocco un altro ricordo su Ritmo

0: sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 17 settembre 2026. Mancano 105 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Roberto e Roberta.
4: Tu che mi parli del mandorlo in fiore e poi controlli l'ora e mangi una mela. Poi corri a perdifiato e io corro con te. Salti, giochi, mi tendi la mano, leggi un libro. Come cazzo si fa a scopare in questa maniera?

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Monacelli. Deriva dal termine monaco, in greco monacos, cioè solitario o eremita.
2: Yuhu! C'è nessuno?
0: Le frasi del cinema.
3: Ehi, proprio tu, John Wayne?
4: E io chi sarei?
5: Chi ha parlato? Il cazzo ha parlato! Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco da...

0: dice il saggio:
1: non amo le grandi promesse, ma le piccole attenzioni di ogni giorno.
2: Franco, buongiorno. Se stai nell'aeroplano, nell'apparecchio, non lo so chiamare. Ti mando un buon viaggio, mamma.
3: Ok, mamma, va bene. Al momento sto su paracadute che ci abbiamo dovuto buttare dall'aereo. E mo che a terra, è tutto bene, ti chiamo per la conferma.
0: I rimandati,
4: la compilation della gang.

0: trovare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Pepe e Matera.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni.

0: Francesco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Masterchef. Un tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Light Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: 1, 2, 3, 4.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà Va vissuta. Condivisa. Ma soprattutto ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
1: 388-6576-123.
0: Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.